0: Mi sei mi sei noto?
1: Cigarette.
0: Home console only with the firewall series, so mi sei mi sei noto.